Confiteo de omnipotenti, beati Maria semper virgini, beatum Michele arcangelo, beato Iulii Baptisti, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...

Concede misericors Deus fragilitati nostre presidi, utque sancte Dei genetricis memoriam agimus, intercede

crucified, crucificere to. Miseria corporis et sanguinis sui discipulis traevit celebrando. Prole, sancti anecedi, pape et martiris, qui martiri palma in persecutione marci eredi Antonini, et luci